0: Già mars 15 di settembre, ave nostra celebra memoria di Virgen Maria Dolorosa, Virgen Dolorosa. E sì, també evangelita for di Evangelio di San Juan, capitolo 19, versículo 25. Nos portume també for di Lucas 2, 33, 35, toc amitas coe son di Juan 19, tomando versículo 25. E t'avisa, banda di cruz di Gesù stava para su mamma. E parabra poveta, mamma, romano. Mamma non sempre ta para banda di naniuna. Dentur momento nan, momento nan di triunfo nan, però també del momento nan di fracasso, momento di gozo, però també momento di soffrimento. Torgente pur abbandonano sempre mamma nanta chieda. Mamma nanta soffri junto con Andiona. Maria a soffri junto con Jesús. Finalmente Maria accosa junto con Jesús dia di sua resurrezione. A te mamma dolorosa, a vira mamma glorioso. E da desa, e desa patur mamma, cuta participa del cruz di Naniuna, a vosso porrania, grazie un dia pa participa tambe del nan logrunan, del nan victorinan, del nan triunfo, e ante todo, mirando vosso iunan, della gloria di Dios. Feliz dia, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

Pensando ieri, buongiorno, stessi minuti di ora di... Siete qui in studio. Altrimenti in bavo di Beggia Marsa che mi era a ricordare un po' quello che stavi. Il dia di Virgen Dolorosa. Il baiting e il servizio di San Sacrificio di Misa. Avi Mainta. Avi Mainta. La parrocchia della Virgen di Fatima na Dakota. E Misa talota 8 ore avi Mainta. Anche per lo che è la parrocchia di Santa Cruz, parrocchia Immacolata Concepción, per evitare di passare il sole, lo baita resa il rosario di Suscete dell'Orda e per 7 ore di notte lo baita in celebrazione in onore di Virgen Dolorosa, la parrocchia di Immacolata Concepción a Santa Cruz.

Altrimenti non si è esattamente di 33 minuti le di ora 17, non si è niente non si è comportato e il Santo Evangelio di Ave secondo il calendario liturgico per lo che tratta 25-26 del ciclo A di 24 settimane del tempo ordinario di Aia. Arriva naturalmente in memoria di Virgen Dolorosa. Prometto di aver compartito il Santo Evangelio, la che non si chiede di aiutanza di Spirito Santo, aiutador, con la laga pacata un di nos, e amor di Dio state e Dio siu. Tu sempre te, il momento, non con il mistero, sempre rato junto con nos, per se non si chiede di aiutare, pacata junto con nos, aiuta nos, cubridos, la cabeza pia, illumina nos mente, nos senti. Todo nuestro comportamiento también con el cemento de palabra para nos compartir, la que nos rece junto y oración de invocación. Vine, oh Espíritu Santo, vine, oh Espíritu Santo de Dios, oh huésped de nos alma y alma de nos alma, nos adorabo, iluminanos, guíanos de nuestra fuerza y consolanos, visanos. Chi con nos messerasi e manda nos assi, nos apriminti di entregarnos messa tu lo che vuoi pedi di nos e di abseta tu lo che vuoi permiti passoso di con nos. Mostra non sono ma lo che ta bo santa volontà. Amen. Proclamación del Santo Evangelio de hoy, 15 de septiembre. Tatumá.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così che pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

0: L'anno si inizia con un sopromè informe ove tardi. Il governo sta lavorando diligentemente per risolvere il retorno finanziario preoccupante che l'ospedale sta affrontando attualmente. Pues, il ministro di finanza, assunto economico e settore primario, signor Geoffrey Weaver, explica che la notificazione qui e qui arriva di un'ora per l'altra, cayendo in maniera un bagno di acqua fria. Sin embargo, le enfatizza che ningún mandatario por vira lomo para instituto aquí para sobra está un pilar esencial y patrimonio de gente del pueblo una salud siempre tabal más que placa trabajo of status pues está amplia más
1: algún tiempo atrás nos abordó notificador de hospital de situación financiera no momento é tal tá algo que nos não tal tá informado de e ela cai naturalmente de maneira um banho ao frio nesse momento nós a ministra encargada ministra vai atrás hasta com a ajuda do primeiro ministro e ministra assim tá com ela nos reunir com ela e discutir vários de cenário não né, começar a analisar o problema não né, e também acordar com também começar a buscar solução para o que é o hospital de Aruba na final de dia. Hospital de Aruba está patrimônio do povo, está uma organização, um instituto que está dando serviço a cada cidadão. Deus, e não está algo que nenhum governo, nenhum reino pode vir a lomba para sobre essa que está, onde é a cornerstone do país, um instituto, portanto, é um dos mais importantes. Para vir a hora que você tem saúde, você está tomando for granted, mas agora você não tem saúde, você sabe que saúde é a coisa mais importante que tem, é mais importante que a placa, mais importante que o status, mais importante que o trabalho. Deus, nós estamos muito conscientes disso aí, e o governo está trabalhando deliberadamente junto com o AZV, junto com o hospital, para buscar uma solução e na final do dia o governo de Aruba para buscar uma solução para a problemática aqui. Tem full atenção, a ministra White Ross, logicamente, está em elite, como ministro que está, vamos pôr, politicamente responsável e está fazendo isso aqui na forma correta, está em conversação e negociação e diálogo contínuo com a AZV e com o hospital e tinha backup de colega na ministra também, que naturalmente está parte do processo aqui para chegar a uma solução para o que está a situação financeira do hospital. Naturalmente está preocupante, tem diferentes fatores que conduzem a situação financeira aqui, mas se você sinta com a cabeça fria, você busca a solução, você chega a solucionar o problema, não está querendo que o vamos pôr o dia na nos delante, lobby mais claridade e que essa também é a solução que o governo vai proponer para chegar a uma solução para a situação aqui.
0: La leader di frazione di AVP Jennifer Arens Reyes ha espresso che è importante per dialogare e buscare una soluzione per la situazione di hospital.
2: Per noi stiamo di frazione di AVP è un topico molto importante. Noi stiamo con l'ospital di Aruba da un ader principale di parte di salubrità. Noi di frazione di AVP anche a pedi una riunione direttiva e noi a ser concedì la riunione anche da settimana passata. Noi a sinta basta ora anche cammina con noi explica noi la situazione. La situazione basicamente di differente lagging, esattamente di differente livello di problema nan ku accumula basicamente durante il transcorso di anni e ora che non è un punto cammina con tanta sinti cammina con la solidità e rita bira un tiki difficile cammina con tanta pidi aiuto di AZV e mirando anche come minister di solidarietà signora Mervyn Wyatt Ross anche a Sali e menziona con tanta di dialogo tanto con AZV e anche HOHA per curare pa e guido anche non guardo e ripeto bisa attaccia e anche delle parti che mi ne cui trahadonan anche non lo llega a sinaleo con non tampoco non lo con il jardin però in questo caso che non è un topico molto importante mi lo segui elaborare toccando DJ e anche mi potrebbe essere membro di frazione non si manda pregunta anche non si manda pidi riunione con minister per il papia toccante di plana anche se non si attende con di differenti onderzoek andando però è importante per noi chiedere a me mesa, nel dialogo e fra le parti di governo tame, per arrivare a una soluzione strutturale paco e parte di deficienza dell'acqua. Sì, è parte che anche noi abbiamo trattato di riunione con la nostra direttiva, non abbiamo nessuna obiezione con la parte di investigazione, è più, la cosa che passa è un parte necessario del trajecto. Naturalmente, mi stai di soluzione anche qual ha servito a brinda, cammina con un donando un forzo per non chiedere solubile, per lo quale è finanziato. Se non si è parte di asset fee è tappata di lei, quindi se tiene per hobby viaggia che parte di lei e l'umsum con un'altra haia, che non c'è tanto meno 5 euro di cerca, per lo quale ti ajusta in un'altra ser proponi.
0: Abbiamo entrato 9 minuti passati a 5, me ne sarei assunto da economico signor Geoffrey Weaver a indicare che sta buscando differenti forme per bajare il prezzo di prodotto qui in Aruba.
1: Santo Domingo ha organizzato un grande hub Santo Domingo, che è un tipo di feria, cammina con differenti compagnie che esportano prodotti anche junto e basicamente non vuole fare negozio con importatori di altri paesi. E in caso qui invita differenti di nostri commercianti a pagare, non paga ticket per un hotel, algum gasto, per non vincere il prodotto nella Repubblica Dominicana. E mi tamo a invitare e non so partecipare, però mi meta principale tauta pa visita dos produttori di carne di vaca cuta certificata pa esportare pa merca e dor con un'altra certificata pa esportare pa merca non può esportare pa Aruba tame e ya maniera comunità sa pa o tempo nostra purva di llega na per esempio importazione di carne di Colombia pa llega un prezzo más favorabile. Però sa che ainda non è completamente afgerond e sono di mercato di Repubblica Dominicana da Hopi Masleu e ora non so se mi chiede di visitare la fabbrica, non vuole un processo, non si riconosce che donio non, e così è 13 anni più cerca di nostro importatore non, e purva di arrivare per nostro commerciante non arrivare un deal con l'esportatore anche con il nostro portare carne di vaca ora di Repubblica Dominicana a un prezzo più favorabile del quale con nostro gusto ma con nel supermercato e in forma per nos baja costo di vita. E a Repubblica Dominicana está roupa cerca, já não está importar roupa produto de República Dominicana, só não tem uma variedade de produto, rural, é o que está verdura com fruta, mas se nós for agregar também carne, e agora botar um volume mais grande e agora o transporte também muito mais viável. Para reduzir a custo de transporte, tem um barco que está navegando entre Aruba com a República Dominicana, que sai mais ou menos um dia para cima, para nós queremos optimizar o transporte, aqui reduzir o custo de transporte e aumentar o volume de produto e expandir essa aqui de caso aqui com carne. E naturalmente sempre interesse tem para fruta e verdura no preço pagável para a comunidade.